0: Paradise 90,3.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto